0: dobar dan. Temperatura u gradu je 18 stepeni.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di